Mukulukulu ki mene mene kyangoma puto. Mukulukulu ki mene mene kyangoma puto. Mshimukano di